mia bambina. Lo costringerò più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei la percorrerà senza di me. È passato il tempo dell'amore.

0: Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme al carissimo Walter Danesi dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto, che potete ascoltare il nostro programma tramite le onde corte, la frequenza 15.770 kHz, da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Onde corte che possiamo usufruire grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete ascoltarci con i vostri computer, www.radionazionale.com.ar, il tasto RAE lo potete trovare, cliccate e suoneremo noi, oppure sul sito degli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. E se volete scriverci una lettera cartacea, old fashioned, Maipú, via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. La settimana ha iniziato con condizioni meteorologiche avverse nella città di Buenos Aires e nei comuni della provincia circostanti, secondo le previsioni ufficiali del Servizio Meteorologico Nazionale. Lunedì sarà caratterizzato da precipitazioni persistenti, elevata umidità e temperature fresche comprese tra i 12 e i 15 gradi. Le piogge interesseranno gran parte della giornata, sebbene con intensità variabile, a seconda delle diverse fasce orarie. Le piogge più abbondanti sono attese tra la notte e la mattina, quando potrebbero verificarsi accumuli significativi d'acqua e disagi temporanei per chi dovrà spostarsi, dico, nella città di Buenos Aires e nel Gran Buenos Aires. Con il passare delle ore, le precipitazioni perderanno gradualmente intensità. Nel pomeriggio sono previste piogge isolate, mentre in serata le condizioni tenderanno a migliorare progressivamente con la presenza di deboli piovigini intermittenti e una diminuzione dell'instabilità atmosferica. Nonostante questo parziale miglioramento, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata. Dopo il passaggio del sistema perturbato, le condizioni meteorologiche inizieranno a stabilizzarsi nell'area metropolitana e, secondo le previsioni ufficiali, non sono attese nuove precipitazioni per il resto della settimana. Una notizia positiva per chi ha in programma attività all'aperto. A partire da martedì torneranno inoltre le schiarite e il periodo di sole, anche se accompagnati da una significativa presenza di nuvolosità in diversi momenti della giornata. Per quanto riguarda le temperature, i valori si manterranno entro i livelli tipici di questo periodo dell'anno. Nei prossimi giorni non sono previsti afflussi di aria polare né bruschi cali termici, pertanto l'ambiente resterà fresco, ma senza episodi di freddo intenso. Molto bene, ecco, il Servizio Meteorologico Nazionale, una struttura, un'istituzione che praticamente accompagna la Repubblica Argentina dal momento in che il presidente Faustino Sarmiento lo inaugurò lì nel 1880 circa. Molto bene, oggi una giornata triste, da venerdì che è una giornata triste, sulla fine del nostro programma è venuta fuori la notizia che è morto uno dei grandissimi musicisti, leader popolari, si potrebbe dire, del rock argentino, il cosiddetto rock nazionale. Si dice, coloro che sanno di rock, che rock soltanto in Argentina, Stati Uniti e Inghilterra, o meglio dire Inghilterra, Stati Uniti e Argentina. Quindi subito passiamo a un separatore, caro Walter, e iniziamo con il nostro omaggio, l'omaggio della RAE all'Indio Solari.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina mi è sia
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界 に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: La RAE, Argentina al mondo.
5: Argentinien in die Welt.

Si è conclusa la gigantesca e commovente cerimonia di addio a Carlos Alberto Indio Solari, una delle figure più influenti, enigmatiche e popolari della storia del rock argentino. Dopo ore interminabili di attesa, canti, lacrime, abbracci e omaggi spontanei, centinaia di migliaia di persone hanno sfilato davanti al suo feretro presso il Polideportivo José María Gatica di Villa Domínico, trasformando l'ultimo saluto al cantante in una vera e propria manifestazione culturale e popolare. La morte di Solari non rappresenta soltanto la scomparsa di un musicista, segna la fine di un fenomeno sociale che ha attraversato quasi mezzo secolo di storia argentina. Per milioni di persone, l'Indio non era soltanto una voce o un autore di canzoni. Era un simbolo, un interprete delle inquietudini collettive, una figura capace di generare appartenenza e identità in generazioni differenti. Carlos Alberto Solari nacque a Paraná, in Entre Ríos, e crebbe a La Plata, a Buenos Aires, città che avrebbe avuto un ruolo decisivo nella sua formazione artistica e umana. Fin da giovane mostrò interesse per la letteratura, la pittura, il disegno e le manifestazioni culturali alternative che caratterizzavano gli anni della controcultura. Negli anni 70, in un'Argentina attraversata da tensioni politiche e sociali in dittatura, Solari iniziò a frequentare ambienti artistici indipendenti. In quel contesto nacque l'idea di un progetto musicale destinato a cambiare la storia del rock nazionale.

0: Ecco, e Patrizio Rey, sus redonditos de ricotta, mi perro dinamita.
1: Pero sí, de un mal triste.
0: Insieme a Edoardo Sky Bellinson ed altri artisti e collaboratori, Solari contribuì alla formazione della band che abbiamo appena ascoltato, Patrizio Rey y sus redonditos de ricotta, gruppo che sarebbe diventato una leggenda. La band nacque lontano dalle grandi casse discografiche e dai circuiti commerciali tradizionali. Fin dall'inizio sviluppò un rapporto particolare con il pubblico, costruito sull'indipendenza artistica, sulla diffusione quasi artigianale della propria musica e su una comunicazione volutamente misteriosa. Le loro canzoni erano dense di riferimenti letterari, metafore, ironia e critica sociale. I testi dell'Indio non offrivano mai interpretazioni semplici. Ogni verso sembrava nascondere significati multipli, generando discussioni che continuano ancora oggi.

Si è conclusa l'8 giugno la gigantesca commovente cerimonia di addio a Carlos Alberto Indio Solari. Tra gli anni 80 e 90 il gruppo passò dall'essere una formazione di culto a un fenomeno di massa senza precedenti. Album dopo album, concerto dopo concerto, la popolarità della band crebbe fino a raggiungere dimensioni gigantesche. Ciò che rendeva unico il fenomeno era il carattere quasi rituale degli spettacoli. Migliaia di persone percorrevano centinaia di chilometri per assistere ai concerti. Nacque così la cosiddetta Missa Ricotera, una sorta di pellegrinaggio laico che trasformava ogni esibizione in un evento irripetibile. L'Indio Solari divenne il centro simbolico di questa esperienza collettiva. La sua figura sfuggente, la sua assenza dai programmi televisivi, la rarità delle interviste e la profondità dei testi contribuirono a costruire un'aura quasi mitologica.

Dal 1993, Caña Seca y un membrillo del disco Lobo Suelto, Cordero Atado, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Uno degli aspetti più sorprendenti della carriera di Solari fu la sua capacità di diventare immensamente popolare senza partecipare alle regole tradizionali della celebrità. Mentre altri artisti costruivano la propria immagine attraverso l'esposizione costante, lui fece l'opposto. Parlava poco, compariva raramente, concedeva poche interviste, evitava la mondanità. Questo atteggiamento alimentò ulteriormente il fascino del personaggio. Più si nascondeva, più cresceva la curiosità del pubblico. Più si allontanava dai riflettori, più diventava una figura centrale nell'immaginario collettivo argentino. All'inizio degli anni 2000 arrivò la fine di Patricio Rey e sus redonditos de ricota. La separazione fu dolorosa per i fan e segnò la conclusione di una delle esperienze musicali più importanti della storia del paese. Dopo la fine dei Redondos, Solari avviò una nuova fase artistica con los fundamentalistas dell'aire acondizionato. Molti osservatori ritenevano impossibile replicare il successo precedente. La realtà dimostrò il contrario. I concerti continuarono a convocare folle immense. L'Indio confermò la propria capacità di mobilitare centinaia di migliaia di persone. Anche in questa nuova tappa mantenne intatta la sua poetica e il suo legame con il pubblico. La sua e le sue esibizioni si trasformarono ancora una volta in raduni giganteschi che superavano la dimensione puramente musicale.

0: Lino Solari provava una grande ammirazione per questa canzone. Nel 2006 l'Indio ha registrato questa memorabile versione di El Salmón, scritta da Andrés Calamaro per l'album tributo Escúchame entre el ruido. Inoltre, ovviamente, l'ha eseguita dal vivo insieme a los fundamentalistas dell'aire acondicionado.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mi sia uscita.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, Sekai ni mokete, Argentina.
5: RAI, Argentina al mondo.
6: La RAI, Argentina al mondo.
7: RAI, Argentina in diverso.

della sua vita, Solari affrontò il morbo di Parkinson. La notizia colpì profondamente i suoi fan. Con il passare del tempo, la malattia limitò progressivamente la sua attività artistica. Nonostante ciò, continuò a comunicare con il pubblico attraverso registrazioni, apparizioni occasionali e messaggi che conservavano il tono riflessivo e ironico che lo aveva sempre caratterizzato. La malattia divenne parte della sua storia personale, ma non riuscì a cancellare la forza simbolica della sua figura. Per molti fan, il modo in cui affrontò quel percorso rappresentò un'ulteriore dimostrazione della sua resilienza.

77 anni nella sua residenza a Parque Leloir, nella conurbazione ovest di Buenos Aires, il dolore si diffuse rapidamente in tutto il paese. Le manifestazioni spontanee iniziarono quasi immediatamente. Piazze, strade e luoghi simbolici si riempirono di persone che cantavano le sue canzoni. La famiglia organizzò quindi una grande cerimonia pubblica presso il polideportivo José María Gatica di Villa Domínico. Quello che inizialmente sembrava una semplice veglia si trasformò in un evento storico. Le file si estesero per chilometri. Persone provenienti da ogni provincia argentina raggiunsero Villa Domínico in Avellaneda per rendergli omaggio. Per ore e ore la marea umana continuò ad avanzare lentamente. Nessuno voleva restare escluso dall'ultimo incontro con l'artista che aveva accompagnato la propria vita. Per molti ammiratori, la dimensione del fenomeno Solari avrebbe meritato un riconoscimento istituzionale eccezionale. Altri ritenevano invece che la sua storia fosse incompatibile con qualsiasi forma di celebrazione ufficiale. Paradossalmente, proprio questa tensione sembrò confermare la natura dell'artista, una figura troppo grande per essere contenuta dentro gli schemi convenzionali.

Pozo Solari, nato nella provincia di Entre Rios, e pochi musicisti argentini hanno raggiunto un livello di identificazione popolare paragonabile a quello dell'Indio Solari. La sua musica attraversò classi sociali, generazioni e appartenenze politiche. Operai, studenti, professionisti, disoccupati, artisti e lavoratori trovarono nelle sue canzoni motivi differenti per riconoscersi. L'indio divenne una sorta di linguaggio comune. Le sue frasi entrarono nella cultura popolare. I suoi versi vennero citati come slogan, riflessioni filosofiche e dichiarazioni d'amore. I suoi versi sono quelli di Borges, sono quelli dell'Indio Solari.

La mistica di Solari non nacque da una strategia di marketing, fu il risultato di decenni di coerenza. La distanza, dai media, l'indipendenza artistica, la complessità dei testi, l'intensità dei concerti, la fedeltà dei fan. Tutti questi elementi contribuirono a costruire un fenomeno unico. Con il passare del tempo, l'Indio cessò di essere soltanto un cantante, divenne un simbolo culturale, una figura capace di rappresentare il desiderio di libertà, l'anticonformismo e l'appartenenza a una comunità emotiva. Ora che la sua voce si è spenta, resta una delle opere più importanti del rock in lingua spagnola. Restano album, poesia, immagini e ricordi. Restano milioni di persone che continuano a trovare significato nelle sue parole. Resta il racconto di un artista che riuscì a diventare immenso senza rinunciare alla propria indipendenza. Resta la leggenda di un uomo che trasformò il rock in un fenomeno culturale e popolare. E resta, soprattutto, la certezza che la lunga fila di Villa Domenico non è stata soltanto un funerale. È stata l'ultima manifestazione di una fede laica costruita in decenni di musica, mistero e appartenenza. Con la conclusione della veglia al Polideportivo Gattica si è chiuso un capitolo fondamentale della storia culturale argentina. Ma il mito dell'Indio Solari, come dimostra la moltitudine che lo ha accompagnato fino all'ultimo pogo, è destinato a continuare molto oltre la sua vita.

del 1986 del disco Octubre, Patrizio Rei y sus Redonditos de Ricota. La paréntesis se chiude nel 2023 con El Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El Indio ormai con il morbo di Parkinson. C'è una distinzione per coloro affetti dal morbo di Parkinson, si dice che c'è la marcia del Parkinson, questo tremare, questo modo di muoversi senza controllo. L'Indio, nella sua lirica e nel suo paradossale cinismo, scrisse La marcia che les devia, cioè La marcia che vi dovevo, del 2023. Indio y los Fundamentalistas dell'Aire Acondicionado, per chiudere questo piccolo omaggio della RAE al grandissimo Carlos Indio Solari. Riposa in pace, caro Indio.

Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziandovi certamente dell'ascolto. Wartel Danesi dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento della giornata. A domani, ciao.

0: Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme al carissimo Walter Danesi dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto, che potete ascoltare il nostro programma tramite le onde corte, la frequenza 15.770 kHz, da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Onde corte che possiamo usufruire grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete ascoltarci con i vostri computer, www.radionazionale.com.ar, il tasto RAE lo potete trovare, cliccate e suoneremo noi, oppure sul sito degli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, e se volete scriverci una lettera cartacea old fashioned, Maipú, via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. La settimana ha iniziato con condizioni meteorologiche avverse nella città di Buenos Aires e nei comuni della provincia circostanti, secondo le previsioni ufficiali del Servizio Meteorologico Nazionale. Lunedì sarà caratterizzato da precipitazioni persistenti, elevata umidità e temperature fresche comprese tra i 12 e i 15 gradi. Le piogge interesseranno gran parte della giornata, sebbene con intensità variabile a seconda delle diverse fasce orarie. Le piogge più abbondanti sono attese tra la notte e la mattina, quando potrebbero verificarsi accumuli significativi d'acqua e disagi temporanei per chi dovrà spostarsi, dico, nella città di Buenos Aires e nel Gran Buenos Aires. Con il passare delle ore le precipitazioni perderanno gradualmente intensità. Nel pomeriggio sono previste piogge isolate, mentre in serata le condizioni tenderanno a migliorare progressivamente con la presenza di deboli piovigini intermittenti e una diminuzione dell'instabilità atmosferica. Nonostante questo parziale miglioramento, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata. Dopo il passaggio del sistema perturbato, le condizioni meteorologiche inizieranno a stabilizzarsi nell'area metropolitana e, secondo le previsioni ufficiali, non sono attese nuove precipitazioni per il resto della settimana. Una notizia positiva per chi ha in programma attività all'aperto. A partire da martedì torneranno inoltre le schiarite e il periodo di sole, anche se accompagnati da una significativa presenza di nuvolosità in diversi momenti della giornata. Per quanto riguarda le temperature, i valori si manterranno entro i livelli tipici di questo periodo dell'anno. Nei prossimi giorni non sono previsti afflussi di aria polare né bruschi cali termici, pertanto l'ambiente resterà fresco, ma senza episodi di freddo intenso. Molto bene, ecco, il Servizio Meteorologico Nazionale, una struttura, un'istituzione che praticamente accompagna la Repubblica Argentina dal momento in che il presidente Faustino Sarmiento lo inaugurò lì nel 1880 circa. Molto bene, oggi una giornata triste, da venerdì che è una giornata triste, sulla fine del nostro programma è venuta fuori la notizia che è morto uno dei grandissimi musicisti, leader popolari, si potrebbe dire, del rock argentino, il cosiddetto rock nazionale. Si dice, coloro che sanno di rock, che rock soltanto in Argentina, Stati Uniti e Inghilterra, o meglio dire, Inghilterra, Stati Uniti e Argentina. Quindi subito passiamo a un separatore, caro Walter, e iniziamo con il nostro omaggio, l'omaggio della RAE all'Indio Solari.
1: RAE, Argentina al mondo. RAE, Argentina, mia siang shijie.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mondo.
6: RAE, Argentina al mondo.
5: Argentinien in die Welt.

Si è conclusa la gigantesca e commovente cerimonia di addio a Carlos Alberto Indio Solari, una delle figure più influenti, enigmatiche e popolari della storia del rock argentino. Dopo ore interminabili di attesa, canti, lacrime, abbracci e omaggi spontanei, centinaia di migliaia di persone hanno sfilato davanti al suo feretro presso il Polideportivo José María Gatica di Villa Domínico, trasformando l'ultimo saluto al cantante in una vera e propria manifestazione culturale e popolare. La morte di Solari non rappresenta soltanto la scomparsa di un musicista. Segna la fine di un fenomeno sociale che ha attraversato quasi mezzo secolo di storia argentina. Per milioni di persone, l'Indio non era soltanto una voce o un autore di canzoni. Era un simbolo, un interprete delle inquietudini collettive, una figura capace di generare appartenenza e identità in generazioni differenti. Carlos Alberto Solari nacque a Paraná, in Entre Ríos, e crebbe a La Plata, a Buenos Aires, città che avrebbe avuto un ruolo decisivo nella sua formazione artistica e umana. Fin da giovane mostrò interesse per la letteratura, la pittura, il disegno e le manifestazioni culturali alternative che caratterizzavano gli anni della controcultura. Negli anni 70, in un'Argentina attraversata da tensioni politiche e sociali in dittatura, Solari iniziò a frequentare ambienti artistici indipendenti. In quel contesto nacque l'idea di un progetto musicale destinato a cambiare la storia del rock nazionale.

Ecco, e Patricio Rey, sus redonditos de ricotta, mi perro dinamita. Pero sí, insieme a Edoardo Sky Bellinson ed altri artisti e collaboratori, Solari contribuì alla formazione della band che abbiamo appena ascoltato, Patricio Rey y sus redonditos de ricotta, gruppo che sarebbe diventato una leggenda. La band nacque lontano dalle grandi casse discografiche e dai circuiti commerciali tradizionali. Fin dall'inizio sviluppò un rapporto particolare con il pubblico, costruito sull'indipendenza artistica, sulla diffusione quasi artigianale della propria musica e su una comunicazione volutamente misteriosa. Le loro canzoni erano dense di riferimenti letterari, metafore, ironia e critica sociale. I testi dell'Indio non offrivano mai interpretazioni semplici. Ogni verso sembrava nascondere significati multipli, generando discussioni che continuano ancora oggi.

Si è conclusa l'8 giugno la gigantesca e commovente cerimonia di addio a Carlos Alberto Indio Solari. Tra gli anni 80 e 90 il gruppo passò dall'essere una formazione di culto a un fenomeno di massa senza precedenti. Album dopo album, concerto dopo concerto, la popolarità della band crebbe fino a raggiungere dimensioni gigantesche. Ciò che rendeva unico il fenomeno era il carattere quasi rituale degli spettacoli. Migliaia di persone percorrevano centinaia di chilometri per assistere ai concerti. Nacque così la cosiddetta Missa Ricotera, una sorta di pellegrinaggio laico che trasformava ogni esibizione in un evento irripetibile. L'Indio Solari divenne il centro simbolico di questa esperienza collettiva. La sua figura sfuggente, la sua assenza dai programmi televisivi, la rarità delle interviste e la profondità dei testi contribuirono a costruire un'aura quasi mitologica.

forte il fascino del personaggio. Più si nascondeva, più cresceva la curiosità del pubblico. Più si allontanava dai riflettori, più diventava una figura centrale nell'immaginario collettivo argentino. All'inizio degli anni 2000 arrivò la fine di Patricio Rey e sus Redonditos de Ricota. La separazione fu dolorosa per i fan e segnò la conclusione di una delle esperienze musicali più importanti della storia del paese. Dopo la fine dei Redondos, Solari avviò una nuova fase artistica con los Fundamentalistas dell'Aire Acondizionato. I concerti continuarono a convocare folle immense. L'Indio confermò la propria capacità di mobilitare centinaia di migliaia di persone anche in questa nuova tappa, mantenne intatta la sua poetica e il suo legame con il pubblico. Le sue esibizioni si trasformarono ancora una volta in raduni giganteschi che superavano la dimensione puramente musicale.

Plinio Solari provava una grande ammirazione per questa canzone. Nel 2006 l'Indio ha registrato questa memorabile versione di El Salmón, scritta Andrés Calamaro, per l'album tributo Escúchame entre el ruido.

0: Inoltre, ovviamente, la è seguita dal vivo insieme a los fundamentalistas del aire acondicionado.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina,面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.

della sua vita, Solari affrontò il morbo di Parkinson. La notizia colpì profondamente i suoi fan. Con il passare del tempo, la malattia limitò progressivamente la sua attività artistica. Nonostante ciò, continuò a comunicare con il pubblico attraverso registrazioni, apparizioni occasionali e messaggi che conservavano il tono riflessivo e ironico che lo aveva sempre caratterizzato. La malattia divenne parte della sua storia personale, ma non riuscì a cancellare la forza simbolica della sua figura. Per molti fan, il modo in cui affrontò quel percorso rappresentò un'ulteriore dimostrazione della sua resilienza.

7 anni nella sua residenza nella conurbazione ovest di Buenos Aires, il dolore si diffuse rapidamente in tutto il paese. Le manifestazioni spontanee iniziarono quasi immediatamente. Piazze, strade e luoghi simbolici si riempirono di persone che cantavano le sue canzoni. La famiglia organizzò quindi una grande cerimonia pubblica presso il polideportivo José María Gatica di Villa Domínico. Quello che inizialmente sembrava una semplice veglia si trasformò in un evento storico. Le file si estesero per chilometri. Persone provenienti da ogni provincia argentina raggiunsero Villa Domínico in Avellaneda per rendergli omaggio. Per ore e ore la marea umana continuò ad avanzare lentamente. Nessuno voleva restare escluso dall'ultimo incontro con l'artista che aveva accompagnato la propria vita. Per molti ammiratori, la dimensione del fenomeno Solari avrebbe meritato un riconoscimento istituzionale eccezionale. Altri ritenevano invece che la sua storia fosse incompatibile con qualsiasi forma di celebrazione ufficiale. Paradossalmente, proprio questa tensione sembrò confermare la natura dell'artista, una figura troppo grande per essere contenuta dentro gli schemi convenzionali.

Solari, nato nella provincia di Entre Rios, e pochi musicisti argentini hanno raggiunto un livello di identificazione popolare paragonabile a quello dell'Indio Solari. La sua musica attraversò classi sociali, generazioni e appartenenze politiche. Operai, studenti, professionisti, disoccupati, artisti e lavoratori trovarono nelle sue canzoni motivi differenti per riconoscersi. L'indio divenne una sorta di linguaggio comune. Le sue frasi entrarono nella cultura popolare. I suoi versi vennero citati come slogan, riflessioni filosofiche e dichiarazioni d'amore. I suoi versi sono quelli di Borges, sono quelli dell'Indio Solari.

La mistica di Solari non nacque da una strategia di marketing, fu il risultato di decenni di coerenza. La distanza, dai media, l'indipendenza artistica, la complessità dei testi, l'intensità dei concerti, la fedeltà dei fan, tutti questi elementi contribuirono a costruire un fenomeno unico. Con il passare del tempo, l'Indio cessò di essere soltanto un cantante, divenne un simbolo culturale, una figura capace di rappresentare il desiderio di libertà, l'anticonformismo e l'appartenenza a una comunità emotiva. Ora che la sua voce si è spenta, resta una delle opere più importanti del rock in lingua spagnola. Restano album, poesia, immagini e ricordi. Restano milioni di persone che continuano a trovare significato nelle sue parole. Resta il racconto di un artista che riuscì a diventare immenso senza rinunciare alla propria indipendenza. Resta la leggenda di un uomo che trasformò il rock in un fenomeno culturale e popolare. E resta, soprattutto, la certezza che la lunga fila di Villa Domenico non è stata soltanto un funerale. È stata l'ultima manifestazione di una fede laica costruita in decenni di musica, mistero e appartenenza. Con la conclusione della veglia al Polideportivo Gattica si è chiuso un capitolo fondamentale della storia culturale argentina. Ma il mito dell'Indio Solari, come dimostra la moltitudine che lo ha accompagnato fino all'ultimo pogo, è destinato a continuare molto oltre la sua vita.

del 1986 del disco Octubre, Patrizio Rei e sus Redonditos de Ricota. La parentesi si chiude nel 2023 con l'Indio e los Fundamentalistas dell'Aire Acondizionato. L'Indio ormai con il morbo di Parkinson, c'è una distinzione per coloro affetti dal morbo di Parkinson, si dice che c'è la marcia del Parkinson, questo tremare, questo modo di muoversi senza controllo. L'Indio nella sua lirica e nel suo paradossale cinismo scrisse La marcia che les devia, cioè La marcia che vi dovevo, del 2023. Indio e los Fundamentalistas dell'Aire Acondizionato, per chiudere questo piccolo omaggio della RAE al grandissimo Carlos Indio Solari. Riposa in pace, caro Indio.

Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziandovi certamente dell'ascolto. Wartel Danesi dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento della giornata. A domani, ciao.